0: alma mia lissum pius nuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca si lagni e simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fani e bugiardi. Questo maragno do il tuo cor, casca si lagni e simile mor. Questo maragno do il tuo cor, casca.

0: Feste!
1: You're listening to Calm Radio.

0: lingua si doglia di letto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: e d'ognuno
1: i periti che fremano in coro,
0: abbandoni,
1: ma non tenga il maiale in ombre,
0: e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

leggi si scherzi, ma è la vita più cara non è.

stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio. Racchiudi in

non so cui tutti eran cortesi amici dei anzi e giocondi.

pazienza non va che basti. Troppo del signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrate schiaffi. Tacete, umili siamo e li tonne soffra se veda preferire.

schön. Es fehlen mir quelle Flamme.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, ti sconquasso.
1: Ma non c'è più come al pari.
0: Ti rompisce. Guai a te, prega il tuo santo.

0: non si trova.
1: Non si può.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace, pace

0: altro scarno, bruno, o che ciel o gli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

0: dolce, qual moria, qual moria.
1: You're listening to Calm Radio.

0: voglio il bicchiere vin via.
1: Un invito all'aranza.
0: Eccelso onore e gli rendio sì.

papà, e i loro mariti, e vai, amici, poi, e voi, concesso.

Ich wollte das rein.

della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi pare.

a cui farà

0: si dona di letto e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno i perini che fremono in corpo,
1: abbandoni e
0: venga al maiani con me,
1: e folleggi che nulla paventa per sé.
0: Con me.

0: sì. Per un disco leggersi scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.
1: A protesto.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor credenza?

0: salvarti dolor che gelati lassù dall'immira
1: ti son congiurati.
2: O cielo!
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno prorompere, l'ho visto

abbia scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salva che

i suoi. Fuggi, fuggi, prendi da via, sento l'ora dei passi spietati, ma lo scambio di denti esecrati, ogni idea svelata già brandì. Innocente sfidante, sera, ma non

0: sposo mio, reina della festa sarete.
1: E sopra l'orrito,
2: e con lo spume indosserem azzurra la veste, ed a vermiglio nastro, e ciarpe

0: vostro servo,
1: vostra sola speranza.
0: Bisanzi e Spagna scorsi chiedendo dovunque aiuta.
1: Pietro d'Argola il nostro è il voto.
2: E fuori per noi.
1: Siete fornavese.
0: Nulla ancor. Perché il nostro favor al fin la spada disnudi. E vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.

Signoria, l'autorità non teme, non l'aspetta di crudel. Ma sai, per il governo del signor Signoria, la mia

0: ardite, ardiamo, ardite, ardizza. Ardite, ardiamo, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: ardiamo.

canne, che in memore la mia clemenza oblia, faccio di te, ascoltami, odio un consiglio.

0: Qui frolli allegri porti pieni di intrecciate danze,
1: un enorme scondo d'ore e fini le sembianze.
0: A tagli nastri serici in nodo ci sconfiano d'oro,
1: i forti bracci intrepidi non colpiranno a vuoto.
0: In brevi saldi pindici qui brillano i ferri,
1: tra suoi feroci scherri qual forte perirà,
2: a grandi occhi salerà.
1: Impallidisci,
2: un dir che un po' potrebbe
0: di chi?
2: Di stessa giorno in tasca,
1: chi stanca.